donna con modestà, senza perdere un momento, conduciamo con modestà, senza perdere un momento, conduciamo.